Allo Canata, seguimos, Asina. Così sta vina che sporinta in caracciù, come così sta vina campi. Così sta caracciù in caipun, Asina. 220-40-57, 220-40-57, Eucaro, hausandanim cha, colitio, colitio. Come pachut hipan, kim satunga, catana campiu, pachahut husky, così sta nesataki. Kaukir, così sta ausist, almunt, chaipun, Asina. Si es que somos una tijilat cuyaca, ¿ah? O que maja, jutama y chus, así, se te ponen aquí también.

0: Allukam, così sta bene che sprintan caracta che come una cataccia. Già che bene che come ta. Te che ne casa un apparagucam, così sta bene che cambia.
1: Fuiste la culpable. Ya no te quiero.
0: Allukam, tia, sohta catana campinia o sohta haip pachajan, hichasti. Wakichawi akara tukt eñani ukat ham hotel sábado rua pakallo karum pachata tun karum pachkam chikan stasis kenyani ya alu kama twaliki kitina gate haust no yap khajta no yap ta humana karis pagar ta praxma wa chai puna na kam pichikan stasip khatana kamata waliki pana yu kama kha hotel sábado rua kut sin kenyani pakallo arum pacharu ya tungkarum pacham kacpuach kemai chika inst astan khan pacharun ha izi churu ha kunas nairis tawaitan kunat anat tawina ka uthani ukat hama niya puni kalyanta niyo pakalu karum pacham uks istap khatau kiti chay pukati pkasuwa ichini taki ukanan walikipan khutiri sabado urukamai